Tutti, era peccato simus sempre liberi, era omni perturbazione securi, expectantes beatum spem, era adventum.